Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No.

0: estamos rulados y empezó el verano. ¡Fuego!
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibbs.

0: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Yeah. Radio Gibson. Music. Radio Gibson.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Radio Gibson. Michael D.

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2:51.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Universal. New Music. www.radiogibson.net, la radio.

Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È c'è

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 38 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

keep some new music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike D.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4:04.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: mai più.
1: It's Remember, It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4:26.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mix.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 50 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
6: Ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 5 e 18 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.
9: Con

0: per te.
1: Radio Vixen Music.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 45 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
2: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 10 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
1: In sequenza continua.
4: In sequenza.

0: Gibson.
1: www.radiogibson.net. Musica.

0: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
1: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre. Che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: It's a remember. It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 57 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7:22.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
1: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando, erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore

0: dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano, per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
1: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi, gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando, perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
0: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi. Gerardo De Vivo.
2: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta CONI, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale, Bianchedi non avrebbe potuto votare. Adesso può.
0: Ed è tutto per ora. A più tardi.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:51 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E se fuori piove, se le strade sono vuote, ci sarò.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza

0: Radio Mix.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop. Tell me.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 14 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
1: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson. Questa è Radio Gibson, la radio web numero 1 in Italia.

volte con un'arma da taglio, tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati il braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite serie dai sanitari che mantengono il massimo riservo sulla diagnosi specifica. Il quadro clinico del critico d'arte ed ex parlamentare viene monitorato dai medici del reparto di terapia intensiva, mentre si attendono nelle prossime ore eventuali bollettini ufficiali concordati con la famiglia. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.

0: mente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
1: È giovedì 1 ottobre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava il terzo canale radiofonico italiano, più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma. Sono nati il 1 ottobre. Nel 1929 il giornalista e conduttore TV Carlo Sassi. Nel 1930 gli attori Glauco Mauri e Philippe Noiret. Nel 1935 l'attrice premio Oscar Julie Andrews e il giornalista Giampaolo Pansa e nel 1950 il regista Marco Tullio Giordana. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Milly Carlucci nel 1954, il cantante e autore Samuele Bersani nel 1970, l'attrice Valentina Persia nel 1971 e il conduttore TV Daniele Bossari, nato in questo giorno nel 1974. Ultima segnalazione per il 1 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 13 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati. In sequenza continua.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica dell'anima.
3: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

pa. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: It's a Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 38 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politici istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
2: Radio Gizzo Music, online nel mondo.
3: Radio Gizzo Music.

0: radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Make a difference.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: L'oroscopo di Giovi. Le stelle, secondo Radio Gibson.
3: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
4: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
5: Radio Gibson Music, sistema interattivo di musica totale.
6: www.radiogibson.net.
7: Oh, ma siamo già in diretta, Buongiorno
8: Giulia.
9: Ti sento un po' assente.
7: No.
10: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
8: Ragazzi, sono ignorante in materia.
11: Infatti. Però.
7: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
11: In che senso?
12: Ma che siamo accomodati.
13: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
7: Ho sbagliato qualche cosa?
11: Come mai?
7: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
13: Ciao ciao.
0: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
14: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
14: Sono le 10 e 9 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music. New music.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 10:35.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
1: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. E di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
0: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21 di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
0: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. I don't know.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 5 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Flavio Gibson.
1: Flavio Gibson.
0: Make a difference.
1: And it goes.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: cuore.
1: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson, mi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Hit to remember.
2: Hit to remember.
1: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.
2: Da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

vita. Radio Vixen. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.

0: arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica a richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Gibson Meteo, a cura del meteo.it.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 12 e 29 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Sequenza continua.
5: I know your smile, I know your face, we've met before.
4: In sequenza continua. In sequ-

0: Yeah.
1: Radio Geek some new music. Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

0: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto lo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge. In riferimento alla tornata del 27 ottobre, nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
0: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento, balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2%, stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Sentiamo i commenti di Stefano Maullu, deputato di Forza Italia, e della leader del PD, Elly Schlein.
2: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
3: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032, che si giocherà in Italia e in Turchia. Gerardo De Vivo.
4: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò, con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia, che ha tutti gli stadi pronti. Da noi, invece, lavori in corso, se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA, con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire: Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA, che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia.
0: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. È tutto per ora, a più tardi.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12:58.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:22.

0: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Risolto il mistero dei cerchi namibiani e gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Gibson.
2: Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 13 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Il mio amore per te.
3: In sequenza continua.
5: Radio

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Thank you.

to remember. Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 38 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: La testa gira.
3: Sequenza continua.
5: In sequenza.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. La salute esce dai consessi degli specialisti e arriva tra la gente. Quello che succede in questi giorni a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
1: Milano, città della salute. In occasione del congresso europeo sul diabete, la città ospita il fuori congresso di Lilly. Iniziative aperte a tutti per sensibilizzare su diabete, obesità e rischi cardiaci. Sentiamo Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly.
2: Milano è conosciuta a aprile per il fuori salone. Abbiamo voluto prendere questo concetto e prendere quelle che sta oggi dentro i congressi e portarlo al pubblico. Portare la salute alle persone, la salute è questo che conta di più, per avere questa esperienza con una medicine company che pensa un po' diversamente degli altri.
1: Alessia Villa, consigliere regionale Lombardia, presidente commissione tutela dei diritti delle persone e componente dell'intergruppo regionale diabete, obesità e stili di vita.
3: Importantissimo collaborare, la collaborazione pubblico privato, soprattutto in tema sanitario, perché si risponde a un bisogno fondamentale che è il bisogno di salute, perché se da soli si va più veloce, insieme si va più lontano.
1: Fino al 2 ottobre City Life ospiterà una speciale installazione, mentre in centro la prevenzione viaggerà a bordo di un tram storico.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. radiogibson.net. Make a difference.
5: Radio Gibson. New music.

le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ehi, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci.
0: Abbassa le luci. Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Adesso c'è. Master Mix.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

su Radio Gibson Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon ascolto col Master Mix.

mixata da Groove Frequency. Questo è Master Mix.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 16:07.
6: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati. In sequenza con

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

0: Radio Gips.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Gibson.
15: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
16: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Tu non chiamarmi amore, se non ci credi più.
4: Grandi successi, uno dietro l'altro. In sequenza continua.
7: In sequenza continua.
8: I am someone.
4: Grandi successi uno dietro l'altro. I più suonati.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
1: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
0: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella, in attacco Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, ieri vanno in Armenia l'Under 21, affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
2: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
0: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale ICT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
0: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi-Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da 2 KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozza. Le Vulnere affrontano i campioni in carica dell'Olimpia Cosso. Domani l'Olimpia, ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 57 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 17 e 19 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
3: Non eri lì, non penso mi dimenticherai. Fatti pure gli affari tuoi.
2: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
4: Della sua ragazza.
2: Più suonati,

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. Yeah.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson Music. Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.
3: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah, ti ho cercata.

0: It's Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 39 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. I cried all the tears I could throw. I più suonati.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni, 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Gibson Music.
1: Se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 6 minuti.

0: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 25 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza continua.
5: Big energy, no effort. Look at me, that's pressure. I don't chase, I get hurt. I don't beg, I beg.
4: I più suonati.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, e quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo ieri. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, che ha annuncia pure: per lui sarà un inferno.
1: L'economia.
0: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro. La Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al Salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA che celebra oggi gli 80 anni, presentando le iniziative del governo per la salvaguardia del comparto produttivo, dalla tutela del prodotto Made in Italy al tema della formazione tecnica professionale. Ho inviato oggi la lettera alla von der Leyen con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso, annunciando che il tema sarà posto anche al prossimo vertice Ecofin. Poche ore prima, con i commenti di diversi portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione europea. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: RadioGibson.net www.radiogibson.net, la radio web

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 53 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Gibson. New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 14 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti! Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 19:33.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24

0: Radio Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
1: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
0: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
2: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra due settimane.
0: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi due giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
0: A poco più di 24 ore da Francia Italia di Nations League, alta tensione calcio politica, duro scontro Malagò a Bodi in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che diciamo, un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
4: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
0: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson Music.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Questa è Radio Gibson Music.
16: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ma come andiamo? Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 24 minuti.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Radio Gibson Music. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 46 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.
6: We were falling asleep talking last night.
4: In sequenza continua.
7: In sequenza continua.
8: La mia vita ogni tanto alzerà.
4: In sequenza continua.
7: In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
3: Io non

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 7 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Don't laugh when my love, that heart is so cold, all over my own.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza

0: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè.

Manca le aggrade anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal

Vibration. Radio Gibson. New music. Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.

0: Radio Gibson. Musica infinita, zero interruzioni.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 49 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music. Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Vixen.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 33 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
3: In sequenza continua.
5: In sequenza.

0: tempo.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
2: Para la gente que le gusta esta cata, ahora digo, attacca bro, attacca yo, el mio también.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: And I don't even need your love, but you treat me like a stranger and I feel so rough.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza.

Gibson. New music. www.radiogibson.net. Musica fortissima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23:36.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 58 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: note d'amore. Le abbiamo raccolte, le abbiamo scelte e stasera le suoniamo per te.
1: Chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro

0: Note d'amore. Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore.
1: Poi ti ritrovi in mezzo a tanta gente che come te ci fa le stesse identiche domande. Gente sconosciuta eppure così vicina, a volte troppo vicina, che sembra lo stesso filo passare dalla stessa cruna. Che fingiamo l'allegria, fingiamo il dolore, fingiamo di sapere, mastichiamo parole. E mentre la bocca parla e dice, lo spirito sfrega il cuore e fa battere il piede a tempo su questa superficie. Che il problema è chiaro, non è fare ciò che si vuole, la questione è gestire tutto quello che abbiamo imparato a conquistare. Senza sapere davvero quando, davvero come, ma sapendo

0: come aquila vola libera.
1: Magari facciamo finta che sia tutto un gioco, che dentro questo gioco non perde mai nessuno.

anima, oh anima. Ehi, anima. Oh anima, come aquila, vola libera.

0: note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.
1: Guarda che lo so.